0: jam 15 petang di KL FM. Ini baru KL.
1: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.